ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Paola. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lina, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Sono le 7 e 5 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole, i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole, i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di aver sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, edizioni Sallerio.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: e 56 minuti.
1: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Teheran gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Una fake è il video dell'incidente aereo di ieri in Perù. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buongiorno dalla redazione, martedì 4 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi criminali. Chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca, NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di Massa e una di Roma. In chiusura, un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole, i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese!

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: le 8 e 59 minuti.
1: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Teheran e gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Infantino in bilico chiede aiuto di Trump per restare. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Martedì 4 agosto, buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. In apertura alla crisi migranti in Spagna. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi di criminali. Chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro all'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca, NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di massa e una di Roma. In chiusura un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia.

0: martedì 4 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa festeggia San Giovanni Maria Vianney, celebra tutti come il curato d'Ars, patrono di tutti i parroci e confessori, ricordato per la sua incredibile dedizione e vicinanza agli ultimi. Auguri di cuore a tutti coloro che festeggiano oggi. E facciamo tre tappe nel passato per rispolverare eventi indimenticabili accaduti proprio il 4 agosto. Nel 1693, secondo la tradizione, l'abate benedettino francese Don Pierre Pérignon inventa lo champagne nella sua abbazia di Hautvillers, leggendo in realtà una bollicina. Per festeggiare oggi non ci starebbe mai male. Nel 1903 viene eletto al soglio pontificio Giuseppe Melchiorre Sarto con il nome di Pio X. Fu uno dei pontefici più incisivi dell'epoca contemporanea e venne poi proclamato santo nel 1954. Nel 1944 invece ad Amsterdam la Gestapo scopre il nascondiglio segreto in cui la giovane Anna Frank e la sua famiglia si erano rifugiate da 2 anni, un momento tragico che ci ha lasciato in eredità uno dei diari più toccanti della storia. Gli auguri di oggi, bene, a Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America e premio Nobel per la pace nel 2009, Louis Armstrong, il leggendario Satcmon, trombettista e cantante che ha rivoluzionato per sempre la storia del jazz. E nel mondo del cinema festeggiamo la bravissima attrice americana Greta Gerwig, amata attrice e regista di successi planetari. È tutto anche per oggi, vi auguro una buona giornata, una buona estate, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare. Dalla musica.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare code a tratti per il traffico intenso sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Si rallenta anche a Bergamo per il traffico sull'asse interurbano tra Curnasco e il bivio per la Milano-Venezia in direzione Orio al Serio. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5, tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione Varese e con lo stesso orario tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che conoscevamo solo il Presidente della Repubblica perché c'era la sua foto in classe.

0: Radio Studio.
1: Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Immaginate l'Antartide, un regno di silenzio assoluto e ghiaccio infinito. Ed ecco spuntare una cascata, ma non una cascata qualunque. Questa scorre di un rosso intenso, come se il ghiaccio stesse sanguinando. Sono le celebri cascate di sangue, che nascono dal ghiacciaio Taylor e si riversano nel lago Bonney nella valle di Taylor, nel cuore della Dry Valley di McMurdo. La sorprendente tinta rosso cremisi è dovuta a un fenomeno chimico, acqua salina ricca di ferro che risale da un lago subglaciale intrappolato a circa 400 metri di profondità. A contatto con l'ossigeno, il ferro si ossida, tingendo il ghiaccio di ruggine. Ma c'è di più. In quell'ambiente estremo, privo di luce e ossigeno, vivono microrganismi antichi, batteri che metabolizzano solfati e ferro per sopravvivere. Un ecosistema unico su questo pianeta. Le cascate di sangue non sono solo uno spettacolo visivo, ci offrono uno straordinario laboratorio naturale per capire come la vita può adattarsi anche nelle condizioni più proibitive e ci ispirano nelle ricerche di forme di vita su mondi lontani come Marte e le lune ghiacciate di Giove.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: 2 minuti. Estate! Un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, edizioni Sallerio.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Teheran gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Una fake è il video dell'incidente aereo di ieri in Perù. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi, aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat, per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump, due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca: NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana: l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di Massa e una di Roma. In chiusura, un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
5: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Estatissima, il programma della tua estate.
7: Vi è offerto da
8: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati, carichi e pronti a tutto. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff. Sento davvero l'energia che sale, ragazzi. Sento il calore che aumenta e sento soprattutto la vostra voglia di fare festa. Oggi abbiamo deciso di trasformare lo studio in un

ci raccontano di spiagge affollate, di viaggi on the road e di estati indimenticabili. Continuate così, perché siete voi l'anima davvero di questo nostro programma. Così come l'anima del nostro programma sono anche i nostri ospiti, no? Che si accendono e ci danno veramente tante informazioni utili, come il nostro Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare, che oggi ci parlerà di mete, di vacanze e ci farà anche sognare alla radio. Poi avremo e racconteremo di un libro interessante scritto da Paolo Iacci, Il segreto per dirigere un'azienda è il sorriso, e scoprirete, cari imprenditori, che cosa significa ascoltando il nostro programma. E poi parleremo di nutrizione, nutri la tua estate, questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Preparatevi, perché la prossima sequenza musicale vi farà letteralmente decollare. Alzate il volume, si parte!

0: Siamo all'interno di Estatissima in viaggio con Claudio Pina e la sua rubrica Mappa Mondo. Claudio, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui a vostra disposizione.
0: Allora,
1: sì.
0: Oggi ci racconti di una meta ma non troppo lontana, no?
1: Infatti mi sono sentito questa, una meta non troppo lontana, non troppo cara, ma molto versatile.
0: E allora raccontaci qual è
1: il Portogallo, ragazzi. Secondo me abbiamo un po' trascurato il Portogallo. Il Portogallo ha argomenti concreti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per dare un'idea, ho visto una settimana completa in auto può costare poco più di 1000 euro a persona, insomma si può fare. È una destinazione versatile, cosa dicevo, da preparare in tanti modi diversi, dall'economy al luxury, nel quale viaggiare bene, in macchina, in treno, godendosi un paesaggio, magari da l'Algarve soleggiato, le montagne verdi del nord, fino a Porto, fino alle coste atlantiche, meglio di così.
0: Ma immagino sia sempre Lisbona il punto di partenza, Claudio.
1: Assolutamente sì, Lisbona, la capitale portoghese, rimane il punto di partenza ideale, soprattutto per chi non è mai stato in Portogallo, ma è solo l'inizio di una bella esperienza più lunga. Viaggio anche culturale che può toccare Nazaré, Sintra, Coimbra, Cascais. Chi vuole il mare, ecco invece l'Algarve, con la sua costa meridionale costellata di paesini affacciati sull'oceano, Faro, Lago, Sagres, una meraviglia.
0: E le belle isolette invece sulla costa atlantica?
1: Esatto, quello che avevo accennato. Portogallo ha isole meravigliose, le Azzorre, mai sentito parlare delle Azzorre? Esattamente sì, è un arcipelago vulcanico in mezzo all'Atlantico, perfette per praticare birdwatching, trekking, nuotare con i delfini che si avvistano quasi tutto l'anno. Si possono combinare con Lisbona in un unico itinerario, quindi da non trascurare. Porto Santo è piccola, ma è nell'arcipelago di Madeira, è quasi un tesoretto custodito nell'Atlantico. Sono 7 chilometri di spiaggia dorata, acque turchesi, insomma non a caso la chiamano i Caraibi d'Europa. Insomma, per chi vuole una settimana di relax vero lontano dalla folla, è difficile trovare di meglio.
0: E qualche proposta nuova, Claudio?
1: La proposta nuova butto lì, diciamo, due te ne butto lì. Dai. Tour in bicicletta lungo la costa atlantica, si parte da Lisbona, si pedala avanti a lungo sentieri sterrati e ben tenuti, strade secondarie silenziose fino a Sagres, a Lagos, con l'oceano sempre accanto, difficoltà media, insomma. E un'altra che ti dico è l'itinerario del vino, da Lisbona verso nord, toccando Tomar, Coimbra, fino ai vigneti terrazzati, cantine storiche, degustazioni guidate e soste per assaggiare i vini di Porto e di Madeira. Un viaggio tra la storia, paesaggio e gastronomia si fondono proprio bene.
0: Insomma, Claudio, quella che ci proponi è veramente una visita del Portogallo oltre Lisbona, no?
1: Esatto, proprio così. La gente si ferma a Lisbona e non immagina tutto il resto, eppure c'è un mondo intero da scoprire e saperne di più. Segnatevi www.visitportugal.com/it.
0: Grazie al nostro Claudio e buon viaggio davvero, ciao!

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, edizioni Sallerio.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
0: Pop up weekend. È statissima.

0: Siete all'interno di Estatissima. Oggi vogliamo sfatare un mito. Chi ha detto che per essere dei grandi capi o dei professionisti seri bisogna per forza essere tristi o musoni, insomma, o troppo seri? Mentre molti di noi si godono il relax, voglio dire, del mare e dell'estate, c'è chi suggerisce che il segreto per gestire meglio le persone e le aziende non si trovi in un foglio Excel, ma in un sorriso intelligente. Siamo in compagnia di Paolo Iacci, uno dei massimi esperti di risorse umane in Italia, docente universitario, firma storica del management, tornato in libreria con un saggio che è una vera boccata d'aria fresca. Si intitola semplicemente Ironia, edito da Franco Angeli. Benvenuto in Estatissima, Paolo.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Nel tuo libro rivoluzioni un po' l'idea classica del manager tutto d'un pezzo, no? Spesso un po' troppo serio, triste, involuto. Tu affermi che l'ironia è una vera e propria competenza, una skill oggi fondamentale. In che modo, Paolo, una battuta o uno sguardo ironico possono aiutare un manager a risolvere un conflitto tra colleghi, per esempio, o a gestire una crisi aziendale meglio di un ordine autoritario?
1: Intanto bisogna, in una situazione come quella che si vive quotidianamente in azienda, fatta da mille contrasti, da mille paradossi, da mille contraddizioni, è bene che i conflitti vengano smorzati. Allora, per dire le cose, ma in una maniera accettabile, è sicuramente molto meglio dirlo con un sorriso che non accentuando i toni, come purtroppo spesse volte vediamo tutti i giorni.
0: Paolo, tu scrivi che l'ironia è sinonimo di libertà e che serve a rivelare ciò che non viene detto. Spesso negli uffici c'è molta ipocrisia o timore riverenziale, no? L'ironia può essere la chiave per riportare la verità nelle relazioni umane senza distruggerle? È una forma di coraggio?
1: Allora, intanto, l'ironia che cos'è? È una figura retorica che consiste nel dire il contrario di ciò che si vuole affermare. Allora, attraverso questo mezzo noi possiamo dire delle cose anche molto spiacevoli, anche difficili da essere accettate, in un modo però, come dire, più vicino alle persone, più accettabile, no? Ecco, questo ad esempio è già un modo per dire delle cose che spesse volte abbiamo tutti sulla punta della lingua, ma non possiamo dire per mille motivi, perché l'azienda è anche una comunità di persone, ma dove qualcuno ha il potere e quindi qualcun altro ne può essere intimorito. Però si possono dire le cose in una maniera più accettabile, per l'appunto più semplice.
0: Molti imprenditori della vecchia guardia temono che se i dipendenti ridono significa che non stiano appunto lavorando. Tu invece sostieni che l'umorismo stimoli la creatività e migliori appunto il clima, no? In questa estate, che consiglio ti senti di dare a chi sta per rientrare per esempio in azienda? Come possiamo allenare l'ironia per non farci schiacciare dallo stress e rendere il nostro lavoro più soddisfacente?
1: Io direi di partire da se stessi, bisogna essere molto autoironici, perché essere autoironici significa capire i propri limiti, e quindi proprio se uno capisce i propri limiti capisce anche le proprie potenzialità. No, vedi, quando Oscar Wilde diceva sono così intelligente che spesse volte non capisco quello che dico, non è che affermava una cosa veramente davvero lui pensava di non essere intelligente, al contrario, pensava di essere così intelligente di poter ridere di se stessi, e quindi consentiva anche agli altri di poter avere un atteggiamento, come dire, più aperto nei suoi confronti.
0: Ridere di se stessi è grande forma, no, di intelligenza di ognuno di noi, caro Paolo. Raccontaci a questo punto un aneddoto, quella volta che un sorriso ti ha salvato, per esempio, da una situazione disastrosa.
1: Guarda, io sono stato in un certo momento in una situazione di grandissima difficoltà e ne sono uscito con una barzelletta su me stesso. Quando facevo il capo del personale, il direttore generale di un'azienda riceve un invito per un concerto, il concerto è l'incompiuto di Schubert. Allora, non potendoci andare, regala l'invito al direttore del personale. Il giorno dopo chiede al direttore del personale se il concerto gli è piaciuto, no? Allora lui, da bravo responsabile, dice: guarda, ti invio una relazione. E il contenuto della relazione era: primo, dovete considerare periodi di tempo in cui quattro oboe non fanno nulla, quindi si dovrebbe ridurne il numero, distribuire il lavoro sul resto dell'orchestra. Due, i 12 violini suonano le medesime note, quindi l'organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. Tre, non serve a nulla che gli ottoni ripetano i suoni che sono già stati eseguiti dagli altri, si propone la loro eliminazione. E conclude, se tali passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto potrebbe essere ridotto di un quarto. Se Schubert avesse potuto tener conto di tali indicazioni, avrebbe terminato la sinfonia prima di morire.
0: Assolutamente.
1: Io con questa barzelletta molto autoironica sul mio ruolo uscì da una situazione difficile in cui dovevo parlare delle persone di riduzione di personale, che però si sarebbe potuto fare in maniera consensuale con i tempi dovuti. Naturalmente la situazione era molto tesa, ma partire in modo così fortemente autoironico consentì a tutti di parlarne con calma.
0: Grazie a Paolo Iacci, vi consigliamo Ironia, edito da Franco Angeli. È stato un piacere averti in Estatissima, Paolo. Un abbraccio.
1: Anche

0: All'interno di Estetissime, ancora una volta in diretta, c'è la nostra amica nutrizionista per Nutri la tua estate, in diretta da Milano, Chiara Boscaro. Ben trovata, Chiara.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo del gonfiore addominale da crudismo, spiegaci.
1: In estate è naturale desiderare solo grandi insalate fredde, ma questo eccesso di crudismo può trasformarsi in un incubo per la nostra pancia. Quando mangiamo enormi volumi di verdura cruda, introduciamo fibre molto resistenti e rigide che l'intestino deve faticare molto per scomporre. Se la digestione è lenta o se la nostra flora batterica non è abituata a tali carichi, queste fibre iniziano a fermentare nel colon, producendo gas e quel fastidioso senso di palloncino. Questo fenomeno è accentuato dal fatto che con il caldo beviamo spesso bevande ghiacciate durante i pasti, rallentando ulteriormente il lavoro degli enzimi digestivi. Il segreto per una digestione perfetta non è eliminare l'insalata, ma bilanciarla, unire sempre una parte di verdure cotte, meglio al vapore, come zucchine o fagiolini, ma anche grigliati, e anche a quelle crude. Aiuta a spezzare il carico di fibre, rendendo il pasto molto più gentile per il nostro apparato digerente.
0: Chiara, perché alcune persone soffrono di pancia gonfia con l'insalata, mentre altre no? E quali sono a questo punto i trucchi per chi ha l'intestino più sensibile?
1: Chi mangia poca verdura tutto l'anno e improvvisamente a luglio passa a un'alimentazione fatta solo di insalatone subisce uno shock digestivo. Perché l'intestino è sensibile, il trucco è la cottura strategica. Non dovete mangiare zuppe bollenti, ma potete cuocere le verdure al vapore e poi lasciarle raffreddare. La cottura rompe infatti le pareti cellulari più dure della verdura, facendo metà del lavoro che altrimenti dovrebbe fare il vostro stomaco. Un altro segreto è masticare molto e bere lontano dai pasti. La digestione dell'insalata inizia in bocca. Se mangiate velocemente in spiaggia, ingoiate pezzi di foglie interi che rimarranno allo stomaco a fare massa, gonfiandovi. Inoltre è importante arrivare al pasto già idratati. Provate anche a togliere la buccia, cetriolo e pomodori se vi dà un fastidio, perché lì si concentrano le fibre più difficili. Infine un pizzico di zenzero di menta fresca nell'insalata può aiutare a rilassare i muscoli della pancia e prevenire la formazione di aria. Non rinunciate al fresco dell'insalata, ma cercate di essere gentili con il vostro intestino, alternando sempre qualcosa di cotto e qualcosa di crudo nello stesso piatto, per mantenere la pancia piatta e leggera.
0: Grazie per tutte le istruzioni, per l'uso, alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima in Estatissima. Buon'estate!
1: Ciao a tutti!

Calore e musica, il binomio perfetto di questo martedì d'agosto, insomma. Pensate che il mango è considerato il re dei frutti estivi in tutto il mondo. Spero che appunto i nostri consigli vi aiutino a combattere l'afa con un sorriso e anche magari con il sapore del mango, perché no? Se volete riascoltare le interviste ai nostri ospiti potete andare sul sito estatissima.it. Siamo presenti con tanti aggiornamenti anche su Facebook e LinkedIn. Continuate ovviamente a scrivere alla nostra linea WhatsApp di riferimento della radio, rispondiamo davvero a tutti. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre ricca di ritmo e novità per tutti voi. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sono le 10 e 57 minuti.
1: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Teheran gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Infantino in bilico chiede l'aiuto di Trump per restare. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi di criminali. Chieste spiegazioni a Rabat per i media marocchini. Dietro all'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca, NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di Massa e una di Roma. In chiusura, un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che stavamo dietro casa a giocare finché non fa buio. E poi non si vedeva nulla, ma si stava fuori uguale.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, sulla 4 Milano Venezia code per un incidente tra Rovato e Palazzolo in direzione Torino. Altre code per lavori sono presenti sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra chiusura sulla 8 Milano Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese e con lo stesso orario tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: radio. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: 58 minuti.
1: Madrid attacca Roma, von der Leyen tende la mano a Sanchez. Terrano gela agli Stati Uniti, nessun colloquio previsto. Una che è il video dell'incidente aereo di ieri in Perù. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi criminali. Chieste spiegazioni a Rabat per i media marocchini. Dietro all'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca, NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di massa e una di Roma. In chiusura, un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Download Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, al primo ascolto. E la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo.

0: San Vincenzo. Esatto. Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso, comunque direi che annuale, un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze, o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente, niente, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti. Wella, wella, wella.

0: Danzel, questo era Samuel Kimco, oggi nostro ospite, Aura Musica nello spazio interviste.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: La metti sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Sì.

Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà. Corre.

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare un incidente con possibili disagi sulla 4 Milano-Venezia presso lo svincolo di Agrate in entrata in direzione Venezia. Sempre sulla 4 tra Torino e Milano code per un incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione di Milano. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra chiusura sulla 8 Milano Varese dalle 21 alle 5, tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese e con lo stesso orario tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Benvenuto weekend!
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: musica, novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

il Blasco Aura Musica con Vivere una favola, grande classicone dall'album C'è chi dice no. Il popolo di Vasco nel frattempo è già in super attesa per il Giubileo 2027 a Roma, 10 concerti, 550.000 persone che diventeranno molto probabilmente di più, perché si parla di aggiungere dei biglietti visto che quelli in vendita sono andati a ruba nel giro di mezz'ora. Del resto il popolo del Blasco non finisce mai di stupire. Aura Musica, spazio alle nostre promozioni, adesso con Solo Benny.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Ora musica.

Tra problemi e incomprensioni sono stanca, mi inabisso. Anche il sole sta calando, tutto è già diminuendo. La pressione

0: E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh No.
1: Non c'è bisogno

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe De-

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Sono le 13 e 50 minuti.
2: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni, intercettazioni e preferenze in bilico, la doppia intesa nella maggioranza, il Papa alla TV americana, spero di venire negli Stati Uniti, Palermo blitz della finanza, sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. La crisi migranti in primo piano. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27, ma la linea comune sugli hub extra UE chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi di criminali. Chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro all'assalto a Ceuta c'è il consigliere del re Mohamed e amico di Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Medio Oriente e l'Iran gela. Trump: nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Ultima chance per loro di firmare un buon accordo, replica il tycoon. Strage di bagnanti in un attacco intanto in Ucraina nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e la spiaggia di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Il monito di Mosca: NATO e UE appoggiano il terrorismo. Andiamo in Perù. Sarebbe un fake il video diffuso ieri da una TV sull'incidente aereo. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti i rottami, fa sapere l'autorità peruviana, l'agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 italiane. Il lavoro potrebbe richiedere 2 o 3 giorni. La cronaca sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana. 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. I morti sono la coppia di Narni a bordo del camper, l'autista del bus navetta delle Cascate delle Marmore, 2 turisti di Massa e una di Roma. In chiusura, un'ultima notizia: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Scegli il lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Brass in Pocket dei Pretenders, nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissy Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: 58 minuti.
1: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. Scossa di terremoto tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non sono stati segnalati danni, ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Martedì 4 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Oggi è la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il Tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco, che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Allora, siete pronti per partire in questa nuova passeggiata negli anni 70 e anni 80? Noi ci fermiamo alla fine dell'89, non andiamo più avanti. Questo lo dissi già qualche tempo fa in un altro Golden Classic. E la benvenuti ancora con Marco De Vice. Anche oggi un'ora dedicata alla più bella musica di quegli anni, dove troveremo la musica rock, in questo caso una grande canzone, la prima che apre il nuovo Golden Classic. Troveremo qualcosa di disco, troveremo un pezzo meraviglioso con i Commodores. E poi vabbè, rimanete all'ascolto del Golden Classic, perché poi le sorprese arriveranno man mano che si va avanti con il nostro appuntamento, che parte immediatamente, come ho già detto prima, un pezzo bello rock per aprire il nostro nuovo Golden Classic. Buon ascolto.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: dite la verità, quante volte l'avete sentita questa canzone? Nelle varie pubblicità che girano in televisione e magari anche in radio. Quando la canzone è importante, la si usa anche per quello scopo. Fa ricordare il prodotto pubblicitario in questione proprio perché c'è la canzone che riporta quel prodotto. Incredibile. CCR o Creedence Clearwater Revival. Questa è una canzone super famosa, quella che si chiama I Really Throw the Grapevine. Ad aprire il nostro nuovo Golden Classic di oggi, come ho già detto prima, tanta bella musica, partiamo un pochettino rocchettari, ma poi torneremo sulle corde giuste del Golden Classic, perché arriverà, come ho già detto prima, della gran bella musica. Ma attenzione alle prossime due, arrivano con noi i Chicago e Alison Moyet.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: Sequenza continua.

0: dirlo ancora, grande, grande. Questa era The Half, un album del 1984, Twist in the Night, canzone che abbiamo sentito fino a questo punto nel Golden Classic. Prima invece abbiamo sentito un gran bel pezzo con i Chicago, gruppo che si definisce rock con i fiati perché effettivamente loro lo hanno fatto.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Il rock con i fiati l'hanno fatto. Ora rovinata c'è Barry White.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Oh, accidenti, quando io ho detto rovinata non intendevo dire il file, mannaggia, rovinata dalla mia voce che stava incominciando, anzi continuava a parlare sull'entrata della canzone di Barry White. Grande personaggio, americanissimo, nato a Galveston nel Texas, di lui tante, tante belle canzoni. Questa è stata una delle più importanti, My First, My Last, My Everything. Con Barry White siamo quasi arrivati alla conclusione, anche se comunque con la canzone di Barry White abbiamo alzato effettivamente il ritmo musicale, perché siamo partiti piuttosto tranquilli con il gruppo di Creedence, siamo andati ancora un più dolci con qualche accenno di fiato con i Chicago, più veloci sicuramente con Alison Moyet. Il signor Barry White è abbandonato pochi istanti fa ed ora però chiudiamo alla grande con un pezzo che in discoteca ci starebbe bene anche adesso nel 2022. Eccolo qua signori, Dan Harmon per chiudere la nostra prima parte del Golden Classic.

Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Ma lo sapete che questa canzone è del 1984? Ma lo sapete che nel 1984 io avevo capelli ancora riccioli? Adesso c'ho i capelli grigi corti. Va bene, giusto per darvi qualche informazione sul tempo che è passato. Inalterato però il grande successo di questa canzone è stata forte nel 1984, è forte nel 2022, sarà forte anche nel 2040, perché quando le canzoni entrano in circolo e richiamano la musica black o comunque la musica particolare, bella, rimangono sempre all'interno e non passa mai il tempo neanche per loro. Hugh Masekela. Questa era una canzone che si intitolava Don't Go Lose It Baby e poi proseguiva con Stretch Mix. Questa è una versione un po' più lunga dell'originale, come anche una versione lunga, quella che arriverà tra qualche istante nel nostro Golden Classic.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: In sequenza continua.

0: E questa è una versione della canzone che va avanti per i prossimi 5 minuti. Il protagonista è un grande, James Brown, da un film del 1973 che era un duro a servizio della polizia, e vale a dire Slaughter Big Reform. Bella questa canzone, bello il testo del film, o comunque parte di questo film, leggendolo, perché poi magari è un film di quelli che non piaceva ai tempi. Era del 1973, erano giovani, qui in Italia forse addirittura non si era neanche mai visto, arriverà forse in Italia dopo, non lo so, mi sono documentato. Posso solo dirvi che un truce veterano del Vietnam ed ex berretto verde, dopo aver vendicato la morte dei suoi genitori uccidendo il gangster responsabile della loro morte in Messico, si è trasferito a Los Angeles cercando la tranquillità, ma immagino nel film non l'abbia mai trovata. Va bene, dai, questa è informazione che ogni tanto anche nel Golden Classic fa bene ascoltare, va bene? Quante volte l'ho detto, va bene, ma certo che va bene, anche perché la prossima canzone ci fa rilassare per un attimo, grazie a James Brown con People Get Up and Drive Your, ed ora lei.
1: Questo è il Golden Classic.

anche non piacere fisicamente. Può avere qualche cosa che magari non attrae, ma a livello musicale, ragazzi miei, a livello vocale, nulla da dire alla signora Jackie Graham, o signorina Jackie Graham. Grande, grande. Questo è stato il primo album, l'esordio qui in Italia, quello che si chiamava Heaven Knows. Da questo album, tre canzoni in particolar modo, una addirittura con un grande che aveva fatto questa canzone insieme a lei, che era Could It Be I'm Falling in Love. Non so se avete reso l'idea di chi era lui. In questo momento ho un momento di mancanza, lo dirò poi nel corso della trasmissione. Comunque, si è presentata qua in Italia con la canzone Round and Round, subito dopo Heaven Knows, altra versione mix di un pezzo molto importante, e non mi viene in mente comunque chi era lui, ma avrò il tempo nella prossima canzone di trovare chi era colui che aveva cantato Could It Be I'm Falling in Love.

0: comunque.
1: Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Che bella che è questa canzone. Se l'amate in un modo particolare, beh, comperatevi qualche raccolta degli Earth, Wind & Fire, perché la trovate sicuramente. Se invece la volete vedere anche in video, potete guardare Scooby-Doo 2, perché questa canzone faceva parte di questa colonna sonora, non cantata dagli Earth, Wind & Fire, ma cantata da Ruben Sandor. Questo è il suo nome. Beh, la canzone era quella che in comune aveva il nome, quella che si chiamava appunto Shining Star. Il Golden Classic va avanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: Credo che questa sia una delle canzoni che sta bene sia la mattina, sia il pomeriggio, che anche la notte, ma anche la sera. Sera sul tardi, prime ore della notte, del mattino successivo. Mettetela un po' voi come volete, in qualsiasi caso Terry Hall e Joe Nozze con questo album del 1982 che si chiama H2O, non stonano mai. Anche perché hanno fatto un sacco di belle canzoni e le loro canzoni si ricordano molto molto volentieri, come è il caso di questa che si chiama One on One. Golden Classic che prosegue
1: tra poco nel Golden Classic.
2: In sequenza continua

accostare Ali Shalamar. Accostamento fatto bene? O qualcuno di voi sta dicendo: ma no, ma dai, ma non dire che sei eresie. Io ci trovo molta somiglianza nella musica di questo gruppo che si chiamano Dynasty alla musica degli Shalamar. Vabbè, sarà la mia impressione, sarà che ho rovinato anche questa canzone, ma vabbè, dobbiamo arrivare alla conclusione del nostro Golden Classic, quindi le canzoni le dobbiamo anche tagliare dove loro cantano, cosa che radiofonicamente non sta bene, però purtroppo per motivi di tempo lo dobbiamo fare. Canzone molto simile anche a un'altra che era uscita in questo album, ed esattamente quella che si chiama Do Me Right, e fa parte oltretutto dello stesso LP, come si diceva tanto tempo fa alla radio, però noi oggi ci siamo buttati verso la canzone che si chiama Day and Night. Attenzione, perché arrivano, già presentati prima, questo grande gruppo,

0: È musica facile, giusto? È musica che è bella, giusto? È musica che sta nel Golden Classic, allora. Che meraviglia, che quando una cosa è perfetta chiude il cerchio in un modo meraviglioso. Grandi Delegation, con questo album del 1979, quello che si chiamava Eau de Vie, dove si vedeva la copertina con una bottiglia e forse una coppa di champagne, adesso non ce l'ho molto bene in mente, ma mi ricordo qualcosa del genere. Album che ha riscosso veramente tanto tanto successo, addirittura erano 4 le canzoni estratte da questo album, che erano You and I, Put a Little Love on Me, Artich Number 9, Darling I Think About You, però questa io la considero una delle più belle dell'album. Dovrò chiarire questa situazione con quelli che hanno scritto queste notizie sul gruppo dei Delegation. Va bene, dai, Golden Classic che finisce, sì che finisce, cari miei, perché abbiamo passato un'oretta bella, divertente, ascoltando le più belle di quegli anni, anni 70, anni 80, fine anni 80, come dico sempre, inizio anni 70, ma ho già detto in altre occasioni che magari una scappatina negli anni 60 e un pezzettino negli anni 90 ce la faremo prima o poi, anche perché, come ho già detto, grandi classici, ce n'è qualcuno che ci sta anche molto molto bene degli anni 90. Ok, va bene, da parte di Marco Del Vice, allora grazie di essere rimasti su questa radio, grazie di aver assistito a questo show radiofonico che si chiama Golden Classic, lo definisco tale o è troppo? Troppo, allora questo appuntamento musicale degli anni 70-80 che si chiama Golden Classic, dai, diciamolo in questo modo. Va bene, ci risentiamo alla prossima, naturalmente sempre su questa radio. Vi lascio però alla grande, l'abbiamo già fatto in un'altra occasione, quella di chiudere con il signore Elton John, ma eventualmente non ha importanza perché lo rifacciamo anche oggi. Senti che bella che è questa canzone, si chiama Sad Song. Ok, questo è Golden Classic, ci risentiamo alla prossima, va bene? Ciao da parte di Marco e Del Vice.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Sono le 16 e 3 minuti.
1: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti e nessun negoziato in corso. I migliaia a Sant'Ambrogio oggi per i funerali di Baresi, bandiere e cori, applausi per l'ex capitano rossonero. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, martedì 4 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. Buon pomeriggio dalla redazione. Crisi migranti in Spagna, in apertura di giornale. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE, convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10.15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco, che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. "Ciao capitano", la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumense.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: del mondo.
1: Thriller di Michael Jackson è un album iconico che ha segnato la storia della musica e dei videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, è costato $500,000, una cifra enorme per l'epoca, e inizialmente la casa discografica era riluttante a finanziare un progetto così ambizioso un anno dopo l'uscita dell'album. Il trucco per gli zombie è stato realizzato da Rick Baker, truccatore premio Oscar. La celebre risata e la voce narrante nel video sono di Vincent Price, icona dell'horror.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: In Schindler's List tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska e ai tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne, e invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: 59 minuti.
1: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. Scossa di terremoto tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non sono stati segnalati danni, ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Oggi è la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Il traffico si mantiene abbastanza scorrevole sulla rete viaria lombarda. Nel pavese sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia segnaliamo un incendio all'altezza dell'uscita di Voghera. Possibili code e disagi tra Casteggio e Voghera verso Torino. Prestare le dovute cautele nel tratto indicato, visibilità ridotta a causa del fumo. A Milano sul tratto urbano della A4 per traffico code a tratti da Cormano alla barriera di Milano Est verso Venezia. Sempre per il traffico si rallenta sulla tangenziale ovest tra Lorenteggio e il bivio per la A7 Milano-Genova verso Bologna. Sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti dal bivio per Viale Zara a quello per Monza-Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine congestionato il traffico sull'autostrada 2 Svizzera in entrata verso l'Italia. Si sta incolonnati dal bivio per Chiasso Centro fino alla frontiera di Chiasso Brogeda. Ripercussioni e rallentamenti anche sulla 9 Milano-Chiasso fino all'uscita al Lago di Como verso Milano. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Il traffico si mantiene abbastanza scorrevole sulla rete viaria lombarda. Nel pavese sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia segnaliamo un incendio all'altezza dell'uscita di Voghera. Possibili code e disagi tra Casteggio e Voghera verso Torino. Prestare le dovute cautele nel tratto indicato, visibilità ridotta a causa del fumo. A Milano sul tratto urbano della A4 per traffico code a tratti da Cormano alla barriera di Milano Est verso Venezia. Sempre per il traffico si rallenta sulla tangenziale ovest tra Lorenteggio e il bivio per la A7 Milano-Genova verso Bologna. Sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti dal bivio per Viale Zara a quello per Monza-Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine congestionato il traffico sull'autostrada 2 Svizzera in entrata verso l'Italia. Si sta incolonnati dal bivio per Chiasso Centro fino alla frontiera di Chiasso Brogeda. Ripercussioni e rallentamenti anche sulla 9 Milano-Chiasso fino all'uscita al Lago di Como verso Milano. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Okay.

0: e 59 minuti.
1: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. I migliaia a Sant'Ambrogio oggi per i funerali di Baresi, bandiere e cori, applausi per l'ex capitano rossonero. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia, una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi, migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Apriamo con un incidente che sta causando disagi tra Lombardia e Veneto sulla A4 Milano-Venezia. Attualmente sono 9 chilometri di coda tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Attenzione, temporaneamente chiuso in entrata lo svincolo di Peschiera per chi è diretto a Venezia. Purtroppo sono inevitabili i rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera a causa dei curiosi nella carreggiata opposta, quindi verso Milano. Ci spostiamo a Bergamo, traffico intenso sul nodo interurbano, si sta in fila tra Grassobbio e il bivio per Clusone verso la Val Seriana. Incolonnamenti anche sulla A8 Milano-Varese per un incidente tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate verso Milano. Sulla A7 Milano-Genova un altro incidente causa 2 km di coda tra Bereguardo e Gropello Cairoli in direzione di Genova. Infine ancora presenti rallentamenti e code sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia per un mezzo in panne tra Casteggio e Voghera verso Torino. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: e 59 minuti.
1: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti e nessun negoziato in corso. Scossa di terremoto tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non sono stati segnalati danni, ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno con Esteri in primo piano. Oggi è la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10.15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Proseguono i disagi tra Lombardia e Veneto sulla A4 Milano-Venezia per un precedente incidente. Attualmente ci sono 6 km di coda tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Riaperto lo svincolo di Peschiera. Nella carreggiata opposta, quindi verso Milano, rallentamenti tra il bivio per la auto Brennero e Peschiera. Sempre sulla A4 si sta in fila in uscita a Bergamo per chi proviene da Milano. E sul tratto milanese della stessa A4 per traffico intenso code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla 7 Milano-Genova, coda alla barriera di Milano Ovest in uscita dalla città. Per concludere, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, resta rallentato il traffico con code a tratti per un mezzo in panne tra le uscite di Casteggio e Voghera in direzione Torino. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora con temperature roventi in tutta Italia. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39-40 gradi. Una giornata che vedrà inizialmente tempo stabile ed assolato sull'Italia, con cieli sereni e tersi. Situazione che poi tenderà a tratti a cambiare nella seconda parte del giorno, specialmente sui settori alpini e a tratti anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, con possibili fenomeni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmeckan Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: e 58 minuti.
1: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti e nessun negoziato in corso. I migliaia a Sant'Ambrogio oggi per i funerali di Baresi, bandiere e cori, applausi per l'ex capitano rossonero. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Oggi è la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi, migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora con temperature roventi in tutta Italia. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39-40 gradi. Una giornata che vedrà inizialmente tempo stabile ed assolato sull'Italia, con cieli sereni e tersi. Situazione che poi tenderà a tratti a cambiare nella seconda parte del giorno, specialmente sui settori alpini e a tratti anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, con possibili fenomeni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. A Milano sulla tangenziale ovest, incidente tra il bivio per la Autosole e l'uscita per Milano Vigentina verso i laghi. 3 i chilometri di coda al momento. Molto migliorata la situazione nel tratto bresciano della A4 Milano-Venezia. Riaperto lo svincolo di Peschiera, restano solo rallentamenti tra Desenzano e Peschiera in direzione di Venezia. Ora un'anticipazione dei lavori notturni in programma per oggi. Sulla A8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 di domani mattina chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate e Gattico e l'uscita di Cavaria con Premezzo verso Varese. Ancora sulla 8 in direzione Milano lavori dalle 22 di oggi. Chiusura tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate fino alle 5 di domani mattina. Lavori sulla diramazione Gallarate e Gattico nella fascia oraria 22-6. Chiuso il tratto tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la 26 dei Trafori. Lavori notturni infine sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina. Chiuso il tratto tra Lago di Como e Como centro verso Milano. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
7: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Video Kill the Radio Star dei Buggles è il brano musicale delle prime volte. In primis è stata la canzone che ha consacrato uno stile di musica completamente nuovo ed innovativo, approcciandosi per la prima volta al mondo dell'elettronica. In secondo luogo, è stato il primo video musicale ad essere trasmesso sul nuovo canale televisivo MTV, nato il 1 agosto del 1981.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

lontano. E mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. E mano a mano che poi ci avviciniamo non c'è più.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo, ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente la vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: Sono le 20 e 52 minuti.
1: Ceuta, riunione d'emergenza dei ministri dell'UE. Teheran gela gli Stati Uniti, nessun negoziato in corso. Scossa di terremoto tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non sono stati segnalati danni, ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. La crisi migratoria in apertura. Oggi la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si è svolta in videoconferenza. Al termine nessuna conferenza stampa, ma ha parlato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei 2 sopravvissuti tratti in salvo. Medio Oriente, l'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Un proiettile non identificato ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Droni hanno colpito oggi una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Torniamo in Italia, una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Gianni fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi, migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La bandiera rosso-nera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già da 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie rosso-nere storiche come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten e Tassotti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.

Noi che però sappiamo a memoria Zoff, Gentile Cabrini, Oriali, Collovati, Sciria, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani, con allenatore Berzotta.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: mente ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: What's going on there?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

Considerato il re delle tastiere degli anni Ottanta, Howard Jones nasce il 23 febbraio del 1955. Ha imparato a suonare il pianoforte a soli 7 anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra, avrebbe spopolato con i suoi one-man show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da diventare, secondo un autorevole magazine, il migliore tastierista in circolazione.

Serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: felice.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili e se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: e 55 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: È mezzanotte e zero minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music. Un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Soulful Music.
1: E 4 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.